0: 给你们一个时辰时间，把能带走的都拿上，离开山寨。啊！
1: 去哪儿？
0: 大当家的，您的意思，咱这寨子不要了？
2: 对，不要了。
3: 愣着干什么？动手啊！动起来啊！赶紧的，让他们动起来啊！来来来，快点！你，来，快点！快点！真没想到，宋永征竟然落草为寇了。这个人行动能力极强，一旦有机会，就会卷土重来。所以我们不能给他喘息的机会，务必趁他立足未稳的时候，将他彻底消灭。
0: 陈正，马上集合队伍，半小时后进山。
4: 明白。
5: 快点！
0: 二姐，不会这么多，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 兄弟们也只用这玩意儿当子弹用了。
1: 摊上来。
0: 不带走了？
2: 我怎么说就怎么做。
0: 是，是。
3: 你他娘的机灵点，快点，快点！
0: 快点，快点，
4: 快点！
0: 快点！快点，快点，快点！